kupena minim se ni nyina to betwa se Jesus come home. Wo yo wan wan nyan krompo. Ni awakasa ma so chiedi.